se semplicemente se ne stava zitta in un angolo e nello stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo